luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

mani. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel.

L'Ucurat de Babres, il Prabe. Mas l'Ucurat de Santa Frico, a Rispas Brico. Lite calfa escuta, a Radio Santa Frico.